buonissima famiglia, Weni Magistrati, Weni Magistrati, Weni Magistrati, Weni Magistrati, Weni Magistrati.

la mia, o posso rilassarsi un fetto di ma a me su me e una mugna e la mia mia e io vado a un paio di più ma poi a veccia a fico ma tu vieni e la mia sopra e io vado a un paio di più ma tu vieni e tu vieni so vai a un po' sentire.

papa me tiam frau sa tomo me ho woni a woman na wona wato me ya ya di tip on this Jimmy Jesus I call your name but sin mother